il tuo cuore per me, il tuo cuore per me. Tutti a casa, tutti a casa.

кроваты сбалят. Рогатцы щемят, дальдят. Позира во мной, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-di-di-da, du-da. Duemila enigmi nel jazz.